Non, to wa we no have to me like be funny de vous we will if ya odi ku be funny de wo mi la so to gi bubu me fio mi la tv a don di gun la son body ke le yin lo lan be du fio zi pe di poto la ni ho le tanu to ami deni san be hen mo a ho di pe deni san be ho mi a o ta me ku le gba ku do a mes be ho mi o a we to a ho di pe tete ganyo e yin di eto d'entreprise Awe nou awo si awo di kwe ma ou la ouwe e do oreli ke le ni ta me kore di diya. Ame nou gwa be vi o date, Nesan, Boris, Manuela, Salomo. Oso veve se sere de gbefon abia me veve awo di kwe tete Philippe, Roger. E nye komandan nou lo mebe me le di pe ho jen gwa gwa. E tron gbe le pe wetri adren gwa benge ki we adren gwa gbe le be pe kave ho gome. Ola don nou fida wetri a benge ki we de ka gwan gbe sofien si gaden la doa me abadji le kouwe a me zele kale. Yo kwe be bag blame, kouwe a me mouji di do, yo kwe be beninglo. Memre da wetri a benge ki we ze gwan de ken gaden koufan a me mouge.